0: Estás en...
1: Locutor, estás colgado, ¿qué pasa ahí?
0: Y sí, tenés razón, mala mía. Lo que pasa es que estoy remanija con el Mundial. Mirá lo que estaba mirando.
2: Attenzione però Mbappé, con un gioco di prestigio fa fuori Romero. Poi però in seconda battuta arriva Molina, appoggia lì dietro per il Dibu Martínez. Upamecano dalla parte opposta, ancora l'Argentina in possesso di palla. Leo Messi ferma con l'esterno, poi fa viaggiare a destra Leo Fernandez. C'è lo spazio per Macalister, Di Maria il libero dalla porta opposta, Di Maria! Platense, gol meraviglioso, Argentina in vantaggio per 2-0, raddoppio di Di Maria al 35esimo, non c'è partita, non hai partito qui.
0: Estás y estamos así, muy manijas de...